0: constrói, o ódio só destrói.
1: 107.3. Na casa, no carro, no campo, na rua. Só dá 107.3.
2: 107.3.
1: A mais ouvida. Mais ouvida.
3: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando Rogini

Ricominci adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

Tchotos Otei. Stay attenti qua in te a Radio Amizade FM 107.3. Nel programma Avanti Ancora Italian, che imparè presto anche altri a parlare la lingua dei vostri nonni, il Talian.

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti che sentrio guardarmi o ascoltando la radio Amisade FM qua da Davide Canabarro, che la trasmette della frequenza 107.3 e del Facebook e anche della internet, del www.amisadefm.com.br. Allora, che c'è tante maniere, se vuole ascoltare, se vuole vedere, la scoia è sua. E noi altri qua proviamo a fare il filò, come sempre, contando le storie della nostra gente, per rivivere la cultura che mi ha portato tanti anni in Drio, come chi viveva, come chi fea, e così avanti. E allora, per mantenere questa cultura, noi altri facciamo qua il filò, ma qua per due ore le è proibito parlare un'altra lingua a non essere l'italiano. No, l'italiano parlato in Italia, l'italiano nostro del Veneto. In tanta gente là del Veneto che no, tanti, ma racconti che di là lo riscolta e si sorprende per vedere che noi altri anche sappiamo parlare la sua lingua, là che anche lui di anni in Drio e parlea come noi altri. Adesso la modernità si è venuta là e ha fatto la unificazione dell'Italia e ha fatto anche la unificazione della lingua. Allora si può parlare là solo l'italiano. È stato un tempo là che era proibito in pubblico parlare i dialetti, lo riparlea delle province là intorno, né? Come che se parlea tutti i postesini là dell'Italia. E qua della nostra regione, la grande maggioria i sevignesti del Veneto. E il Veneto allora era la lingua parlata là, ma che era tantissimi anni che parlea sto Veneto, e ha formato una lingua. Ma sol che per l'italiano, adesso che ha fatto la unificazione italiana, è un dialetto. E allora, se deve vedere la storia, la Repubblica Serenissima di Venezia, la Gabio intorno di 1000 anni, era costumai di parlare che la lingua. E che aveva fatto la influenza di tutta la regione del Mediterraneo, là che è entre l'Europa e l'Africa. Se guarda il mappa, vede là il postesin là dell'Italia, del Veneto, onde si viene questa nostra gente, e là che è il Mediterraneo, che là parlano altri della civilizzazione occidentale, le sta scomissio della storia. Là da rente che è Israele, là del popolo giudeo, ancora il giorno d'incoi, l'Egitto, quel che ha le piramidi, e là della parte dell'Egitto viene verso l'Italia, alla Sanca, l'Africa, e la dritta il continente europeo, onde la grande maggioria della gente qua della Latinoamerica, l'America del Sud, del Nord, e se veniste gente di là che ha formato il continente americano. Ma allora, buonasera a tutti quanti, e stai qua con altri fin le 9, che noi altri parliamo solo italiano e contiamo su storie della nostra gente, e anche Guinea qua i specialisti di frottole, i pescatori conta ben le storie, qui che piace pescare, magari c'è una sardelletta che ha detto che era un baita di un surubì. Ma è così della storia dei pescatori. Mia di Niro qua sentiva tante volte, se mondai adesso magari ne do pin pian. Ma là te la ripresa, ma il pesce più grande sempre scappia. Fin quello è vivo là, ma quando viene su con la testa l'acqua sbassa un 2 centimetri della picciosa, de grande che l'è. Ma allora queste cose con altri, queste storiette piccole, né? Se mia mentira, queste cose verdadere, né? E allora abbiamo imparato a fare il filò italiano. E quando parlava delle pescarie, ma Dio santo, 2 o 3 ore parlando di pissi, come chi fea, come chi li tirea, e così avanti. Allora, buonasera a tutti, stai qua con un altro file 9, né, Armando?
1: Ecco, Cusita, sì. Buonasera, buonasera a tutti quanti, Dio che ascolta, che guardano altri qua. E direi che restiamo fin le 9 qua con Valtri. Dopo una settimana brutta, freddo, piova, tosi da Dio. Perché non so, non ti meso vecchiotti cusita. Se non resta rente un fogon ben caldo, non so, è il tempo qua che si è meso un cabrucasta sti settimana. Ma mi cato che adesso va, ma dice che non so perché viene là il niño, quello che è il pedo, che è il niño che è lì per far piova tanto. Ma aspettiamo per prima per vedere, né? Secondo.
2: Buonanotte, dico un amico di Tassavo, se tutto andava bene, se era qua un'altra volta, così siamo arrivati, grazie a Dio qua, e fino alle 9 siamo qua. Ma solo una storia, una cosa da dire. Chi ha parlato una storia, ha detto che i pescatori i conta un poco di più.
3: E anche tutti.
2: E un contea che l'altro, ma era pescatore anche lui, ma dopo va a analizzare bene quando deve pescare, cosa che fa.
4: Buonasera, dico anche a me. A tutti quelli che si devono ascoltare, e parlando di pescatori, acontece tante robe che pare che siamo via, ma non è mia.
0: Ma il meglio.
4: Allora metto far che?
0: Ma il meglio di tutto si conta tante volte con la firmezza. Se crede che sia vera.
4: Poi già. Sti qua con altri fili 9, Nelson.
3: E beh, così da proprio. Buonasera a tutti quanti, ascoltatori. Cominciamo qua allora con questa sera di sabato, meno freddita anche, no? Ma la settimana intera è stata meno.
4: Mi ha repugnato un col freddo.
3: Ancora, no?
4: Dico verità.
3: Stamattina era bello.
4: Se 60 di che si fa più caldo, no? Ma stamattina il megare piaghi.
0: Stasera
4: sono fesciato.
0: L'era freddo. Mi sono passato lì a Prassa, che c'è il termometro lì. E la mia passa via del 7. Sono là intorno. 7 gradi. Ma adesso che sono messo su.
4: Ah, ma stasera.
0: No, ben buon'ora no. Ma sono da 09, mais ou menos 7 gradi in Marchia.
3: Stamattina era arietta fredda.
4: Arietta fredda e non so, venissi la Rua San Piero che dimaghiamo la festa.
0: Ah, sì. Ma le venia, venissi da lui?
4: No, capivo pure anche lui.
0: Ah, paga paura del freddo.
4: La camionetta la garra a per strada, tu
3: sì.
4: Io che ha congelato l'olio, non so cosa che è successo, ma è morto due volte.
3: Ma altri qua ancora sta una piova buona, non per dire. Ma Pinsuli banda all'alto Uruguay lì è stata piova
4: pesadona, sì.
3: Forte tu sì,
2: anche
3: in Asuiri
2: la prata dopo della Anga sta
1: ancora appunto. Ci racconto che il termometro lì poi non è fine settimana era fermo lavora perché
0: era feriato ma lui cambia fa propaganda dopo il venire fuori
1: si fa propaganda
0: per quel.
4: La piova più forte era la resta per qua, per la costa dell'Uruguay, settimana qua.
3: Sì, sì, sì.
4: Lì la sta pesata.
3: È stata pesata del bon. Ma lui, quando il volo, con l'altro, si comanda. E siamo allora appena del giorno che 4, ancora di giugno.
0: 4.
3: 4 di giugno, la prima settimana, il primo sabato del mese. E da dire che 2 mesi più cattivi ancora in Drione.
4: In Drio.
3: Che giugno e agosto le sempre le e bisciò pega che con l'altro con l'aggiunta della forza del Battistello Commercio Cereais anche la GIC presente farmacia mais economica posto 35 Banco Sicredi Mercato Famiglia e l'appoggio culturale della Secretaria Educazione e Cultura scominciamo il programma italiano in questa sera fredda ma non di la scaldon stasera
4: sì.
3: E fermo caldo che con l'altro anche l'altro e se non dà per stare torno al fogon se va torno altre cose
4: Sì.
3: Una graspetta anche scalda, Armando. Già quando ha detto che sta il tonno fogon, ma anche da rendere l'ambico può essere per stare
4: scaldato. Da rendere l'ambico anche risolve tanto.
2: Tanto fuoco la che vuole.
3: Fuoco e fuoco. Petrolio. Strucconasse tutti quanti. Chi vuole aiutare lì, mandiamo un regaletto alla zappa se che voglia voglia. E del 984 35 24 90 o anche nel 3351 1277. Vi mandiamo musica di preferenza, quelle che non sono mia, che sì, non
0: qua,
3: che devo essere cattivo d'altro.
0: È qua il Saccaro già di mandare il capitano della compagnia.
3: Il capitano, ma poco cattivo fuori.
0: È una bella musica.
4: Abbiamo qua da quanti recati finiti la canti fuori, andremo avanti. Abbiamo la letta dal piccolo, molto buono questo programma, questa musica, tanti italiani, tutti buona gente che la ben che da fuori, no? Strucunasso leda. Abbiamo genuino il garbin sempre a punto là del fiore di Farupiglia. Strucunasso genuino Celestino de Almeida, de onde i nostri sono le sue renascenze adesso,
0: è là che è piccaldo lassù.
4: Il mega cattafora, nanti qua, tutti sciabile, le ascolto. Un straconazzo Celestino. Melani Sordi, buonanotte, buonanotte anche a te.
0: A Melani, me prima, la de Formosa del Sul, Melani.
4: Melani. Formosa del Sul Santa Caterina, Caterina.
0: Ah, ma tu ti sai, è là che ascolta con suo padre, che suo padre è sa mia, le, sì, le primo, Francesco.
4: Ghiamo il Juarez Saccaro, buonanotte, buonanotte anche a te, Juarez. A Genir Zilio, buonasera italiani, mi sono italiano anche a me, mi piacerebbe ascoltare il Dojon. Da che un po' che viene fuori a Genir, strucunasso. E a Juarez Saccaro che ha messo su che qua, se for possibile gostaria di ouvir la musica,
0: ecco perché parlava il capitano della compagnia, anche la Inés de Zorzi, ella perde mai. Sempre tutti sabi, sta professora apposentata adesso,
4: sì. Era qua il Celestino de Almeida. Buonanotte meus amigos, abbraccio a todos.
0: Opa.
4: Grazie Celestino, vedo
2: un altro
4: se
2: che
4: mi tocca
2: il nostro programma è Tony Urso.
0: Tony,
2: lui ascolta sempre il...
0: Ma è Joan suo fratello là, di Santa,
2: sì,
0: Caterina.
2: Lui qua è Joan suo fratello, ascolta se... tutto.
0: È più facile lui sapere del suo fratello ascoltando il programma qua.
2: Guarda che
0: lui si comunica. Ma là il l'orso là di Santa Caterina è da rente la Melania là, la Melanie, Formosa del Sul, è là, la gente là di Formosa, Quilombo, Midcato, che una buona parte era qua intorno, chi se là di star, né? I qui più vecchi chi se andai di qua, né?
4: So che c'è tutti di qua, né?
0: So che deve là è metà qui che te conosci là che te sei, Isera di San Giorgio, sì, di Biraiara, Canabarro, Siria, cosa qua intorno.
4: Balsan,
0: tutta che gente. Ma Santa Caterina all'oest, sì,
4: è il 99%.
0: I socchi era da qua.
3: Ma sì, quanto dizia che andiamo su Santa Caterina per una paria che era distante.
4: È vero.
3: Beh, donna, dove chi va?
0: Dove chi va?
3: Chi va là?
4: So che pa che tempo là era distante.
0: Sì. Tocca andare quasi a piè?
3: Sì.
4: Non vi era strade, ônibus,
0: indesso camminioni, camminioni di
2: carte. Quante mudanze che sei andato con quei carrette?
0: Prima e con carrette dopo.
3: Passo fondo anche all'era distante, tu.
4: Madonna, in 70 so che mio fratello ha cargato mudanze di Sant'Isidoro, Lappa e Rio do Matto. Mi sono insieme. Tu sì. Asfalto era solo fin passo fondo, di cruz altinha passo fondo. dopo tutto sta.
0: Ma diciamo, è prima che lì sta fatto.
4: Neanche lì? Se, ma ieri appena fatto, l'ho fatto.
0: In 72, 73, 74, chi anni lì che ho fatto?
4: No, in 70 perché ho fatto un nuovo lì.
0: No, ma mi dea pas fungo. In 70 sono andato quante volte, andavo con l'onibus dell'Ara, sì. Andavo a Parento, Matto, Campo Domeio, l'era strada, le sta lì in 72.
4: E torna insieme il camion.
0: Ma quanti, con mi ricordo.
4: Porchi, con vedi, con
0: un camionetto piccolo. E mette a mezzo con la mudanza i tocchi di panno che aveva e a parte di Dio mette le vacche, le bestie, India. E con una paura da cane in cima da mudanza, India.
4: Dormiva a Chapecó prima sera e dopo batte sto macchina fino a 4 dopo il mio dì per arrivare là a Terrio do Mato.
0: La tua strada de, sono battito, no?
4: E a mudar.
0: Mas em, bom, em 71, 70, 70, 70, não me recordo, me sono dal Paraná, de linha, de ônibus, asfalto, nham cantoqueto, de qua fim.
4: Sim.
0: Toda estrada de chão, ali em Santa Catarina, attraversare,
4: no, tutto ciò del passo
0: e se pioveva là del Paraná
4: non non c'è niente,
0: due tre volte urtare la linea. C'è appena un rivetta in su, patinea non dea il
2: disimbarcato i passaggeri
0: ma se vuole andare avanti tocca aiutare urtarlo, allora rento dopo si sporca tutto del barro, e che il barro che era là era quel che se pareva una cola.
3: Ma io a parlare prima lì dei pescatori, loro i devoti del pescatore.
4: Sì,
3: di mangiare la festa allora a San Piero.
4: Piero anche,
3: San Piero Moliterno là.
0: Ma non andremo a imparare con lui. Sì, altri, anche ad altri.
4: Sì,
0: sì, sì, lui mi ha insegnato quando la gente era piccola.
2: Pesca. Ma lui che insegnava bene, gli altri avevano mandato un pochettino di ciappare pesi più grandi.
3: Insegnava a pescare.
0: Lui ci aveva pesi medi piccolotti, né? E non ti conosci, ciappare con i più grandi.
4: Lei che si è creato che tempo l'ha per lui.
3: Contare così, no?
0: No, sol de volte se contea che si pesava mezzo chilo, si diceva 700 grammi, ma questo è perché si sbaglia, ma non che era mentira.
2: La balanza che aveva differenza.
3: Gli mandiamo su qua a dire casa grande, che mandavo un cadetto qua che le dio ascoltare la radio, allora,
0: con,
3: grazie per questo ascolto, e anche qua, nella, che vediamo qua, la Jocelyn, che è là di Paraná, se non mi sbaglio. La gadetta buonasera Tosati, stiamo ben davanti qua del Paraná, pensiamo di morire come che?
4: Del freddo,
3: pensiamo di morire del freddo ieri ancora che mi pare anche di ascoltare, che anche so pare di ascoltare, volevo ascoltare Frottole qua un pochettino, ora venirà fuori, adesso andiamo a suonare perché è una becca di mandare tre una di umano qua, andiamo avanti che petta la Corea là, Denero. No, dopo viene mia fuori grande che è quell'altro. Allora il gruppo Corale Allegria Franciscana de Marao canta il capitano compagnia, dopo italiani buona gente e così avanti.

Lengua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora, italiani!

0: Eccolo, ritorniamo col programma qua quando le becchi le 7:37 minuti. Ecco, mandiamo su qua anche la Salete Passini, là a Passo Fondo c'è terra del cantore Tescherigna. E là è dal seguito che là di ascoltare il programma dopo che avrà dato il gioco e la becca temperà carne pa di man.
1: Che
0: si muove fuori allora, no? Manda la frottola lì di nero dopo, non so contiamo fuori sora a cacciassa.
1: Anche quella.
0: Metto qualche volta che tu mia amorosa che tu vuoi caccia.
1: A caccia.
0: Metto caccia, che tu cacciassa.
1: Cacciassa.
0: Ma è così la storietta, no? Ma guarda qua, già quando prima ti parlai solo l'italiano, mi aveva parecchio a casa questa, quindi che mi pareva parfin come che ti dico che mi combina di parlare. Che dice così, la grammatica dell'italiano. Le una lingua registrata de ieri, de ancoi e par domani, come la lingua la se dinamica e anche l'italiano el va avanti. El se trasforma col passare del tempo. Va scambiando un po' le parole, no? Come della come che dice Giacondo, viene dalla del Veneto fin qua, anche 150 anni dopo, qualcosa scambia del viaggio, del tempo e così avanti. E allora col passare del tempo e la porta su le sue spalle non solo struttura ma anche il conoscimento, cultura e della gente di sti anni inradisata in intergestione. Com'è che vuol dire questa parola?
2: Intergestione.
0: La parola questa qua, la mia ben italiana, lei italiana, eh, Giacondo? No. Parole, verbi, proverbi, oppressione e espressione dei nostri vecchi italiani. La grammatica la che vuol anche registrata, perché il parlare lui sol il vuol guardare la strada, ma che vuol anche le regole. E cosa che ho detto qua? Anche le regole. Perché la sipia insegnata non solo che come lingua, riferenza culturale brasiliana e patrimonio culturale e immateriale, ma pare che la sipia salvaguardia in tel cuore e in tel parlare quotidiano vuol dire dia a dia, né?
1: Tutti lì.
0: Della nuova generazione, o della generazione che si dice qua. La zella lingua viva di 30 milioni di parlanti.
1: Visto.
0: Che isedrio parlare portare avanti questo idioma giovanile, da dire che il nostro qua, la lingua qua riconosciuta è dovena è pochi anni, no? Ad più di 150 anni qua del Brasil alla fine tocca dire con onor che l'italiano è l'ultimo fior venesto fuori del latin e tocca a tutti noi altri impassionare per l'italiano, chiaparsi per le mani e aiutare a portarlo avanti come formaio, vin e pan, sudor, letteratura e musica, scuola, progetti e radio, per via che el vaga ogni volta più lontano. Scritto? Allora lei la parola, mi dice qua viene del latin, che la diventa, come si dice, il Veneto qua del Brasile riconoscesto allora. Le solo il titolo qua, Regno Sesto, qua del Brasil, batterà come Taliandas. Ma è una lingua.
2: Il parla
0: il nostro
2: lì
0: che Veneto brasiliano, dice Gigio Radelli.
2: Le lingue neolatine viene tante dell'Europa per via dell'Impero Romano, che già domina e lui parlava il latin. Ma qui gli altri posti parlava la sua lingua. Ma ha influenza di far come il portoghese, le parole, la grande parte viene del latin. Il spagnolo o castellano anche, il francese anche, e l'italiano allora soprattutto, né? Perché l'impero romano ha scominciato la penisola italica lì, della Italia. E Roma era il centro dell'impero romano. Allora l'Italia lì ha formato tutti i dialetti che si rendono da cada regione ga pusha per latin, pianta ga influenza per quel che se lingue neolatine che se viene del latin, né? E allora le parole se non se mi accompagna, ma se quasi accompagna, né? Se te parli in portoghese e italiano è poca differenza, il francese è poco differente, il francese che mi ho studiato il francese. Parlano altri latini, italiani, è un poco difficile, ma non è impossibile come l'inglese, l'alemano, allora perdo ancora che se lingue, altre lingue, né?
0: Perché imparare a fare il becco allora già quando può parlare?
2: Quasi.
0: Dice che il francese tocca fare il becco per parlare. Becco.
1: per esempio, bisciuti per poter parlare.
2: Parlez-vous nel francese? Avez-vous ne entendu?
0: Cioè, tocca fare un becchetto.
2: Tocca fare il becco. Entendu? Ma là parla facile.
1: Sì. Incontrò un canale che c'è andato un shopping.
0: Ma che mandiamo questo a quel là del Paraná.
1: Isso, il shopping è grande. Ah, da che a poco l'uomo che ha perso la donna la rente.
2: Porco zio, no?
1: E in cerca di qua, in cerca dell'anno la catta. E si è fermata avanti una cristiana che ha giù repor mercaduria sotto.
0: Sì.
1: La cristiana bella. E tu vai, Cristiano, e tu mi vuoi parlare con te un pochettino. Cioè, che è dato una verità, ma te conosco neanche che tu mi vuoi parlare con te perché. No, e tu che se mi comincio a parlare con una cristiana bella che tu come te, e tu demora mia 10 secondi che mi dona per essere. Cerca non so buon catala.
0: Ho spento. Abbiamo spento noi.
2: E la cane verde, no?
0: Attaccate subito. Ma la Salete Pasini che mandava uno lì e dal Sicchi e la che ascolta io temperare il sciorasco, detto che il professore che ti mandava a piazzare a tua scuola, detto come dici che van dove a cacciassa dopo essere bevesta? Senti questa?
1: No.
0: Un tuo satellite ha detto e dice che va pa panza.
1: Pa panza.
0: Detto fa un rudor brutto. Brusa. Pa panza. Altro che ha detto che va pa i piè.
1: Il cammento.
0: Per le gambe, per i piedi, fa un brusolo, una fiacchezza. Un altro detto che va per la testa, perché parca che sciocca, tengo l'altro di.
1: Pois è.
0: E quell'altro tosetto che ha detto, mi so che, detto che va sotto a cuore, che detto, perché dice le là che viene con il sotto a cuore, piega
1: ancora. Piega ancora, va là sotto a cuore, butto dire che.
3: Che sotto a cuore piega.
2: Viene le cacciassa.
0: Che mistieri, altro sì.
1: Ho perso qua i mi convinte qua di già con Mario.
3: Mario Domenegato. Buonasera a tutti gli altri. Siamo in Céu Azul Paraná. Se possibile rodare la musica italiana bella.
2: Italia bella. Ma là di Céu Azul, conosci Céu Azul da Rente Cascavel?
1: Ben
2: da Rente Cascavel, quando te vei in su qua, te vei a Santa Teresa, là su, e là te dobri, te vei a Foz di Iguaçu, te vei a dritta, Céu Azul e Cascavel.
1: Siamo qua e là dell'Argi Girardi.
2: Tutti del Maraola.
1: La de sta Serra dos Gregorio su fazenda. So che il mese de star guida la gua vermelha. Il megadi mandai a pesca.
2: Opa!
1: Siamo giù de vega in a pescador, innanzi dimmi lo pescala. Le onde il Bernardo José il Varento dell'Uruguay, del pelota lì. Belli. Il ga una visione la ta sede da su fazenda che le un cartone postale.
2: Opa!
1: Ti vedi la usina là sotto, ti vedi distante. Siamo giù di vete che pescata lì a della assa scaldare tempo che poi che parlare con i miei compagni. E c'è tutti d'accordo di venire là un dì.
2: Bah, ma solo avvisarlo che dopo per 6 mesi la pipa pescarla. Perché i pisci portano via tutti.
1: No, no, no, ma gli siamo un po'. No, no. Sono un pochettino. Le pipa fare la visita là.
2: Ah, sì.
1: Gente buona, l'uomo è un cristiano. Yeah. E ganna a casetta la Dodrio Rio. Ma un strugunasso dell'arca che ora non ci si comunichiamo e bisogna che andiamo là, sì.
0: So che andare là e non fare una pescatina, anche resta brutto,
1: eh? Ma neanche se non ti peschi niente, le sola sì. Visita, chiediamo un'altra promessa di andare la Nita Garibaldi, chi senta a comprarmi, e le ancole di mani, non so cosa, non si va mai. Tocca andare anche là un tal di Chico.
2: Ma cosa che lette a vita, quando ti ciappi una fama, e te viene dritto,
1: sì,
2: perché lei è un gran pescador.
1: La fazenda tre cocchieri ne ha dell'ar.
3: Vai insegnare.
4: Mi cazzo di sì che vuoi che vai insegnare.
2: Insegnare come che se. Ma lui non so se sa là che per fare una bella pescata tocca andare col pitto. La pitto.
1: Sì, sì.
2: Ah, ti chiami col.
0: Giocondo col pitto.
1: È una strada per andare là dove. Che l'angelino Bertucci qua su qua camionetta qua di 20 mi sono dato e l'angelino da Dio non mi viene dico ma che e mi capita la doppia dico ma allora hai tu mi sono andato a fregare la camionetta che ha fatto cuscita ho paura che non so se non ha il negozio del volante dico ma so che mancheria dico com'è che potremmo andare fuori di qua con l'altro in mezzo a strada stretta né? Su mi la rida rosso e a pie e su fino insieme a camionetta in mezzo a strada ho praticato il volante funziona dico rento qua lì dico vamola siamo andati e l'angelino si è intregato fatemi chiamare cagon
0: sono di paura
1: mi pure
0: madonna Dio
2: ma lei che è bravo
0: diventa brutto Tanca Armando se pareccia per fare l'invito là della festa del San Piero mi pare qua dei nostri compagni del posto 35 qua dell'avvenida qua da Vicanabaro. Valdi che vuole oghe o cure petrolio in colonia o anche qui che passa qua della regione qua della RSO della città o tutti attorno qua potete ligare anche al 996328742 che lo ricomenda il petrolio e ben attendesti anche lì del posto stroconazzo allora a tutti quanti del posto 35 tutti quanti anche soci del Sicredi o no soci tutti quanti che occorre fare sicuro di vita finanziamento custeio per le rosse e anche a fare un sicuro per le macchine, per la casa, per il paviglione e per la colonia, ti riega avanti del Sicredi, che loro è a posto lì sul telefono 3355-9204. La GG presente dove che ti vuoi comprare i regaletti per la tua famiglia o anche un regalo per la vostra gente, per i vostri amici o tutti quei che occorre i mestieri dentro di casa e per la vostra proprietà. Sul telefono 981-0303-33 con la Geni e Chico e anche qui da Colonia che occorre di far compre e negozi sopra la Colonia adesso che è il tempo di fare piantagione di formento il Battistero Comese Serie A squadra Vicanabaro, Muliterno, Casca Andrea da Roche e Protasio Alves lo ridà assistenza tecnica e anche che fa la compra e vendita dei prodotti e raccomandazione dei miei prodotti per ben postare anche a Colonia perché dietro ancora bisogna fare le cose ben fatte ora per quello che occorre l'assistenza tecnica del 9 99 50 10 20 parla col Douglas e anche i adubi e velen e cose così là. La farmacia Magia Economica farmacia da Sminina qua del centro di Davi Canabaro con sconti speciali attendimento buon e anche il plantone 24 ore sul telefono 984-485579 e anche annexo la farmacia popolare. Il mercato famiglia, che era l'antico mercato Agrigiati, adesso tendesto per la famiglia dalla corte, verte anche domenica di mattina e feriati, come che l'era sempre, riserva di carne e te compri prodotti buonissimi che mai là, ben attendessi, progetto continuo della medesima maniera e anche appena che te entro l'impari il balcone, te guardi a banda sanca lì, Teccati sempre le promozioni della settimana. Del 981037020 del telefono del Mercato Famea. Sì, Armando.
4: Eccola
0: qua. San Piero festa l'ora di man.
4: Di man la grandiosa festa di San Piero. San Piero è il nostro paron là che il comanda quando arriviamo là. La chiave dice ti sì, ti no, e va così.
0: Tocca stare attenti. Tocca presentare il progetto. Là.
4: Tocca presentare il progetto, tocca arrivare il libro là, che è il libro della vita. Mm-hmm. E lui, il verde, il vivo là, e fa il suo conte là e dice così e ciao. Mm-hmm. Ma final, la festa di man là è grande. E prima la messa, sempre la messa, fa prima la nostra obbligazione. Mezzodì. La confraternizzazione, né, Giacondo? Sempre le
0: Sorasco,
4: Sorasco,
1: bellissima.
4: Tutti postai la rento là, un magari posto per tutti. Ha detto che c'erano quasi 1000 persone che gare riservava carne là in coi, mm-hmm. coi di sera.
0: Sì.
4: E dopo.
2: Che sta tutti in rento?
4: Ah, stai. Stai tutti in rento.
1: E sta, se occorremo il quarto entre acere e salone, un altro quarto che quante mesi che stava
4: lì. Allora. Eri cursila. E per chi che vuoi ballare, come ti è sotto, che piace ballare, il congiunto era bel che là. Stasera era là.
1: Ah, è bel che là.
4: Si rangia tutti i suoi mestieri là. E per diman la festa la è grande,
1: grossa la ze.
4: Faremo un convito a tutti quei che vogliono dalla festa là, ringraziamo a tutti.
2: Mi catto che San Piero va mia berghe tanto gusto de che festa, perché volaria andare là mangiare tutto e festeggiarlo, né? Allora invece di festeggiare il santo, festeggia il baile.
1: Il
2: tempo che lui è a pescare, non far baile.
4: Ma che ha detto prima fa la
1: messa,
4: la
1: dopo,
4: messa
1: dopo
4: bella, graziarlo, domandare sua prece, là come si dice, né? E dopo far che? Tocca ballare,
2: ma le pippa far digestione.
4: Far digestione.
2: Dopo il magnar, movimentarsi.
4: Sì,
2: invece di movimentarsi il gumbio, né?
0: Ma di mamma
2: movimentarsi.
4: E guarda, ne tanto un'altra cosa che dice, perché di mangiare il gioco del Brasil con la Brasil con la Croazia, no?
2: Noruega.
4: Noruega. E dice che va a fare un telon là, dentro il salone là.
2: Ah, ben.
4: Perché tutti e resta là, postai, guarda il giugo,
0: se non ascolta,
4: balla e beve una birra, si vola.
1: E che ora è il tu due?
4: Cinque. Una ora del fuoco del baile,
1: sì,
4: Vito?
1: Sì.
0: Ah, ma puoi guardare stesso? Ascoltarti, ascolta mio.
1: Puoi ballare, guardare. Tutto che.
4: Allora, quando quei che dice che noi vado a festa perché nel giugo tal, no, nella trasmissione là dritta, là la rento.
1: Ah, ma.
0: E anche descansa di ballare, guarda giugo.
4: Claro.
3: So che là gli tocca tenersi del ballare. Chi va a guardare il gioco e ballare?
0: L'altro che andava via a peale?
3: No, a guardare con chi che deve ballare. Le volte si gana, là che c'è un altro, là, e lui
4: non...
2: E se trucca senza saperlo.
0: Ma chi vuole carne ancora di mattina è ancora in commercio.
1: Sì, ancora in viene.
0: Giusto?
1: In viene.
0: Ora tutta la regione attorno lì, quei che devoti, anche quei che gli è de famiglia di lì, che viene fuori della festa di mattina.
1: Tutta carne del rosato, solo costelle, ma anche non che sia di antere, neanche un sotra, costella e quarto.
2: Carne buona di mangiare.
4: Meglio carne per me è la costella.
0: Churrasco, sì.
4: Churrasco, ne? Ma l'amor di Dio.
0: No, che non è cosa più bella, è buona. Ma che ti va la giornata anche, non è mica che ti va una giornata. Può essere metà nuova mattina, sera su, ma lì va
1: c'è. Ma non è tanto fredda.
0: La previsione buona del tempo.
1: Sì.
0: manco piove, perché domenica qua, questi qua dove si c'è per me domani così, il dì intero di piove.
1: Piove.
2: Ma allora, diciamo, quelli che si andrà a ascoltare, i ginettanti di qua intorno, chi si ricorda di andare là di San Piero? Ma mi dico, al manco, se per mia... comprar el ciudad que va a pregarla. Claro. Y se arruma
1: el ingreso. Diño,
4: Monfroy.
1: Monfroy.
2: Ah, diño.
1: Dito que le iba a jugar metros de festero, que no veo si arrumo 5 o 6 para venir insieme. Ya tengo una conversada ahí, que tiene 23, 24.
2: Oh, allora.
0: Ah, es fácil.
2: Yo no tengo ahí. Ma allora che facciamo l'invito lì a tutti quanti che devono ascoltare.
0: Dai, là, dai, un aiuto alla comuna che va bene sempre, no?
2: Perché delle chiese lì intorno, cappelle, né, che si dice, è tanto antica San Piero.
4: Amicato che qua di 80, di 80 anni passa.
2: Perché è più vecchio qua che il... che non altri che abbiamo fatto il levantamento stiani era Sant'Antonio San Sebastian e dopo non so San Giuseppe San Piero non so qualche è più vecchio perché i primi migranti che si venisti qua si venisti bande de Casca e bande del Bassan ma del Bassan prima stava San Piero mi cato là
1: San Piero. E guarda, è che per l'anno 80, ma è già di 80 in su.
2: In su.
0: La sua Sant'Antonio quando era il torneo di bolla, né?
1: Sì.
0: E dice, vieni su che italianone di San Pietro là che ti canna forza come mai. Sì, era un perde grandi là. Dice, quella è la mia faccia che italianone là di San Pietro.
2: Te sei, onde che go conoscesti a me San Piero? La prima volta? Andando da lì di Giacinto là in do passando che il rietto che attraversava lì alla Sanca che era un campo di bola non so di chi che l'era la prima volta che sono da là
0: giocare a bola
1: l'amico visto diverse brighe anche
2: brighe. Ma che a volta che sono da là
1: ma
0: fa parte
2: te che dici di come si dice una volta che te che divi una salamata un salame una driblata dice il salame salamata e con l'altro veniva con pugno
0: una volta era Sant'Antonio cioè era secco a grama secca te sa c'è un sbrisciotto a temperusia non era il risonto d'inizio là non era piazzo ancora le peschi che sta c'è pago si è una sfregata in terra che aveva venuto rossa la gamba cioè se pare a te non si sfrega mi riso che tu con la gamba c'è una sfrega se ti bruciano le gambe se ti ciappi a terra grana secca
4: una volta hai fatto un campo di football in qualche
1: in poche qualche... passate
2: non mi ricordo
0: anche
2: com'è che l'era
0: come
2: so
0: che...
1: una raia per correre carriera e le due cose
4: la strada mi tranchi a strada e
2: fuori ma là era un torneo là del football
1: sì.
2: Misera del collega da sì. Qua turma là giocare a bola e allora ho conosciuto tal de San Piero
0: con il Piero allora
2: ma non mi ricordo neanche chi era là conosceva poca gente ma era lì mi ricordo bene posto lì dopo un paio di anni che ho conosciuto meglio che era tutto capoeira adesso che è rossa
0: andiamo avanti con suonare?
1: Avanti
0: che le 8 e un minuto dopo bisogna la preghiera ancora.

0: torniamo quando che le becche le 8 e 10 minuti, qua con l'aggiunto della forza del Battistello Commercio Serie A, in GIG presente, su Armazia Mais Economica, posto 35, Banco Sicredi, Mercato Famiglia, questi nostri aggiuntanti che avete con l'altro lavoratori, che aiuta a mantenere la nostra storia, la nostra musica, le nostre ciacole, ridi e scherzi estri, e anche a volte quando chi si incattivea anche fa cultura, perché gli italiani hanno una maniera di essere cattivi differente di altri, no?
1: Sì,
0: gli italiani brontola ben di più,
1: gli fa di più barullo, no?
0: E si è senza soldi di pingura.
2: Ah,
0: chi fa? E si ghinalo riparla bassito. Io sto così, andiamo avanti, noi facciamo la preghiera ben gaita con l'altro in seta, dopo vediamo che viene ancora frotto e avanti, eh?
1: Sì.

0: Bom, Evangelho de Incuí, está escrito por São Mateus. Até aquele tempo lá, é discípulo de João, e tinha ainda a renta de Jesus, e ia demandar. Mas por que razão no antre farisei pratiquemos jejum, mas tu discípulo não? E Jesus lhe havia dito: para acaso, dite aos amigos do esposo, e por estar de luto enquanto o esposo é insieme lure, dito, porque venhará e di que o esposo será tirado de meio de lure. E loura lure e comece a fare jejum anche lure. Nessuno ha detto e mette su un remendo di roba nuova, se sia una roba vecchia, sbregata, perché il remendo, il repuccio si incoglie con la roba nuova e il sbrego resta più grande ancora. E neanche ha detto non si mette il vin nella ordegna vecchia, il vin nuovo nella ordegna vecchia, se no l'ordegna ha detto a stora. Il vino si perde e la ordegna anche resta persa. Ma il vino nuovo, dite, si mette le ordegne nuove, è cosita e due e si conserva. Sito Evangelio di Incuí, Armando, Giocondo, volte, colocazione vostra.
1: Evangelio di Incuí è un pochino, mezzo, per intenderlo, è mezzo, come si dice, Giocondo, mezzo, tocca. Pensaram um pouquinho, né? Na história de fale de jejum, que dizia na volta, né? Eu não sou amigo de Ucita, que é sempre bom praticar o mandamento de Deus, né? Jejum é bom de far, mas toca farlo com o pensamento de um bom cristão, porque não adianta minha fazer jejum para farlo, só para dizer que me faz jejum. Me vou assar de manhã carne na Sexta-feira Santa, mas se tu não vai nem catechesa pregar, não vai nem catechesa, não mandar na graça a Deus, não adianta minha fazer que coisa ali. Mas se. Zé Robe que cristiano daquele tempo lá, ele farisei, ele fez a cosita, né? Toquei a far sempre toda a lei de Deus, conforme a lei de Deus, mas a lei que ele deu e Lula pratiquei era de boca para fora, como se diz, né, Giocondo? Lula não pratiquei de coro, como se diz. Laura, não adianta minha. É como se me viu ao pregar da chiesa, vou lá, digo três Padre Nostre, duas, três Ave Maria, depois vou lá fora e falar de outros, far coisa bruta, e enfim, não adianta minha.
2: Esta casa que é meio.
1: Esta casa que é meio, né? É, já quando.
2: É, que se está.
3: Ali na coisa que chama a atenção é a história do vinho, como é que é? Odres, diz. Porque o novo sempre vem com força, ele é o vinho, né? Tu que ele é novo, ele é sempre mais robusto, mais forte. Sim. Ele te mete dentro de uma vazia meia fiaca, ou é claro, tu te mete sute na careta meia velha.
2: Te estraga.
3: Né? Se perde, porque os odres que diz a palavra era de corro, né?
2: De corro.
3: Fa de corro. Se não vuole dire que se ele era velho, pudesse ser velho meia mars.
1: É persone, ali que le odres era il persone. Come che fiacche de ideia, fiacche de tutto, no?
3: Giusto.
2: Ma cosa voleva dire così? Che là, che il tempo, Gesù l'ha venuto, aveva il suo costume, né? E spirito di pecoraggine degli italiani. De pecora vuol dire ovelha, né? Piegora. E onde elevate na strada una casca con l'altra fate drio casca tutte e era costumai de quella maniera e per sora tutti era qui che pregate a sinagoga della maniera sua, né? Ma era una maniera che tutti rispettava che l'epoca perché l'era forzai a farla, ma non che l'era del del cuore, né? Una cosa per tutti in compagna, la, la della lei antica, i poveri che aveva mia posto, diciamo delle sinagoghe, era esclui. E Gesù allora ha fatto la comparazione che tutto tocca a rinnovarlo, le viene questo per tendere e altre cose, no? Quei che preghea là. Allora il parla di che il vin nuovo, che era la sua parola, tocca a me misturarla con quella antica, perché si stragava anche quella. E così è una roba di fare un tacconte a roba vecchia, poco risolveva, né? Gli italiani dicevano il tacconte, sì. Un remendo in brasiliano. E lui le veniesto con la cosa nuova e pura per tutti quanti, tutti qui che credeva che la gente era tutto compagna, no? Diante la posizione sociale, se lui aveva potere, né? Ma era solo terreno, ma davanti di Dio era tutti i compagni, gavea o non gavea. Allora che il Vangelo vuol dire così, che Gesù voleva dire era cambiare il sistema di vivere, né? Perché lui le aveva chiesto perché? Perché tutti siano compagni, no? Un più manco, ma che tutti avrebbero diritto di vivere della maniera come dea e di pipa proteggere qui chi isera esclui, chi isera
3: fiacchi
2: isolai, né? I puariti, i malai, polvere quasi tutte le passaggi dell'Evangelio, e parla che lui proteggeva quelli che isera esclui della...
3: E i nostri antenati, i nostri italiani, avevano ben vivo questa storia.
2: Ben vivo. Noi altri che abbiamo l'esempio dei nostri nonni, la nostra gente anche, le comuni, così, che non era un malciapà, ma era gente buona, andava a far che aiutarlo. Per vedere se lui poteva migliorare,
3: tirarsi
2: su e avere una vita meglio.
3: E che funzionava bene.
2: Così tal era il vero Evangelio che Gesù le veniva a pregare.
4: Quante giornate si può.
2: Mammi.
4: La famiglia fulana là ha dato una malattia.
2: Deve aiutare.
4: A sciapare o cantare su miglio. O di più di una volta mi sono dato, mi pare, va la dare una giornata che fulano là.
2: Aiutare che gli pare il miglio.
4: Sì.
3: Ti hai dato un ciamagramo qualcosa?
4: No, neanche un poco.
2: Ma sentia a tutti con voglia.
3: Tutti si sente bene.
2: In dia ti accesa domenica, guardate tutti. Un parlea, né? Che se che la famiglia là che vuole là una giornata cada uno, due giornate, India e Giudea.
3: Neanche la famiglia sia fuori.
4: No,
2: India tutti.
4: Tutti.
2: L'era così della maniera di vivere, né? Che la gente viveva meglio. L'era la pregazione, né? E dimana anche che sei l'Evangelio di San Matteo, né? Che parla un poco sopra che la medesima cosa, la medesima parte. E allora nessuno critica quel che sta scritto dell'Evangelio, perché è il principio della vita, se ti vuoi vivere bene della società, di non esplorare niente, di essere onesto, vivere bene della società, tutti viveria bene. Ma sì, sempre il meglio, medo, che se la rampeghina, che se i picuni, che se gli altri chi straga.
3: Il prete Alberto Tremea che ha detto una volta lì, della messa italiana, che la mia spiegare un per le altre, che diceva così, che diceva, che suo padre diceva, no chavar e no assasse chavar.
2: Anche.
4: Due cose.
3: Mi ha detto bisogna. Fin qua. Sì. Perché lui diceva, le brutto assasse chavar.
4: Sì, sì.
3: Mi ha detto, le fin vergogna.
4: E
3: lei? Sì, perché come si dice, come Giacondo, te dà mio il rispetto. Dice, no, qua è mio, qua nessuno mette mano. Ora ti tendrio. Ma vai na, via da qua.
4: Sì.
3: Era lui che spiegava bene questa storia. Era no assasse.
4: Sì, sì.
3: Veni incontro, come
1: si vuoi.
3: Devo attropellare io con
2: la... No, no, è che fatto bene la pregazione dell'Evangelio di Diman.
3: È perché allora, dopo parliamo ascolta. Massa, allora si smette che tu dici.
2: Diman l'accompagna quel quasi d'encoi, che Gesù gli ha. E parla della grazia a Dio che lo ha mandato e che vede l'intelligenza delle persone per vedere meglio il mondo, eccetera. E così. Amico, c'è una parola qua dell'Evangelio, lo c'è in italiano, stanchi, la parola stanco. Stanchi, stanchi.
3: Stanco.
2: Sono stanco.
3: Sono stanco.
2: Ma lei che stanco vuol dire che in italiano però
3: stufo
2: sgottato
3: stracco.
2: Stracco stanco te che Laura Massa sono stanco
3: ma le buon quando si arriva a casa stracchi
4: sì
2: dorme
4: e mangi te dormi
3: ma che cosa buona fin un sasson medo mal postale un buon banco d'altro se stracca o anche intera
2: ma te sai che fosse ritornare la vita di 40, 50, 60, 70 anni in Rio cosa che fea la gente per guadagnare la vita il soffrimento né, piantare un alchero bonze, seria 2,5 ettari de rossa per cattare su quanti 30, 40
4: sacchi
2: e cattare su poco e l'ha tanto
4: sì,
2: E tocca limpare una volta o due e poi dopo cattare su un paro di sistemi
3: una volta che ho parlato un paio di volte fuori per i capelli lì di riunione che si fia decesa dico se in altri si avesse ancora quei recursi che avevano ancora a volontà a voglia dei nostri italiani e coraggio di fare sa mia
2: e voglia di lavorare
3: sì, qua voglia di loro quei recursi che siano cosa sapesse a medesimo a disposizione di loro
4: de 40, 50 anni in Rio
3: ancora allora che ne ha le condizioni ma non che ne ha disposizione che ne è sicuro devo dire che ne mia gente che fa pulito ne è tanti che fa sì,
2: sì.
3: Che giutta che tira avanti e fa cose ma le mie piccole me una volta
4: no.
3: Si sente questa diversa
2: la una che i vecchi i mandea desde piccoli giorno di coi va un tosetto di 7-8 anni guai se ti mandi fare l'ora ora tocca
4: le proibivano
2: ma quel tempo là il primo presente cosa ti guadagni il primo presente non ti ricordi
1: una sapa
2: una sapetta per aiutare una sapetta
3: il papà Noel portava la sapetta in manegata
2: in manegata con 7 anni ti tocca andare
3: la casa che tocca quasi per tutti
2: e nessuno è morto
4: no.
3: Ma vedete quando che tipo di manco si tende a festa e di volte del ballo là che te amoroso e già guarda che te un che abbia capriccio che sappia cucinare, taconare, far mangiare, e lui che sappia lavorare, fare capriccio.
4: Sì.
3: Era la prima raccomandazione. Femmo San Piero Rito o no?
1: Tocca guardare le famiglie che dicevo sempre così.
3: Sono la gente guarda, buona che lavora.
1: Guarda la famiglia che viene il fiol, la fiola.
3: Ma parlare la storia di capire le cose, che è di parlare. Armando che ha detto che è un po' fatica a capire di volte. È una storietta di un che era a Dio farsi sua casa. Cioè, perché in tempi moderni, perché Dio farà del materiale, come si dice. Poi lui aveva squadra, tutto là, perché tutte divisorie pronte, tutto. E lui che lavorava 3-4 attorno che guardava.
4: E guardava.
3: E là. Ma vado a fare che qua? Ah, qua è il mio quarto. E qua, cucina, qua, tal cosa. Ho detto, ma un che ha detto, mandiamo, mette il quarto, banda il sol di sera. E te cucina di notte. Quell'altro. La cucina banda da qua anche dell'inverno il te soffia entro per finestre e con l'altro questo e quello e tal e lui ha detto aspetta là questa qua sono io fa la mi par mi sì. Quella che voleva altri mi la fa qualche dì se vuole
4: sì.
3: Perché voleva che lui fesse a casa come
4: sì,
3: il gusto
4: sì, il gusto che l'altro Cada um faz como que bolou.
3: Na casa, vada, se te vai ver, se te sem 10 da tua família, se te vai fazer uma casa, cada um laria fora da maneira.
4: De na maneira.
3: Duvido que tu te pensa com pai.
0: Como é que dá era o fia? Laurete, cosita, inventei as coisas. E um gadita, dita. Tu faz para ganhar paciência. Minha não há paciência para ganhar lavoro ali. E gadita contra. Quel que fia. E dita, minha não há paciência para ganhar lavoro ali. E l'altro gadita. Mas dita, mas certo que tem razão. Mas certo farlo, dita, ti. Porque se te sei farlo, tem que ter anche paciência. Se te sei mia farlo, tem que ter mia paciência já neste stesso.
4: E que la donna che ha vendeva perfume.
3: Sì.
4: Perché una loggetta là del perfume. Un cristiano andava là per vedere il perfume, la offrendo quel perfume e tal. E da qui a poco la sega tira in dritto il balcone un poco, la sega stuccia un poco e la gatta in dritto. E quel che

0: tal. I una vegada que l'altra ha dit, ma que perfume que té. Ha dit, l'ha importat questo qua. I tu paga 500 reais. Per l'amor de Dio, ha dit, ma l'è bot proprio. Ma il tuo anche l'è más o meno, ha dit. Ha dit, è importante che il mio amico paga 300 reais. Poco manco del tuo.
1: Liberat.
0: E che l'altra chiede la testa bassa, ascolti. Ha dit, il tuo perfume. Ne ha fatto che mola una, ha dit, questo qual è del seu, ha dit, che paga 2 reais.
2: Meglio così, sta.
1: Devo avanti qua i recaditi. Che è Luis della Vecchia. Buonasera, un strucon a tutti. Valdi, San John do Sul, Santa Caterina.
3: Bravo, sempre ascolto giù.
1: Sempre appunto, un struconazo. E che mi Chico, mi un sempre appunto anche a lui.
3: Opa.
1: La demolitana, un struconazo, Chico. E continua così. E guarda chi che vediamo qua. Il Massimo Love,
3: opa,
1: italiano,
4: quello là di Padova.
1: Ciao Fiui, se tu ti ben capussai e intabarai, Gavi Fredo, veni pa in Padova che qua le caldo, un strucon avanti. Ma... è 0 grado mais ou menos stamattina, in volta lì.
3: Adesso gli è 6 gradi qua.
1: 6 gradi adesso,
4: ma 6:40.
3: Sì,
1: la fora qua. Ma che vuoi l'inverno qua massimo sto tempo qua?
3: Qua è quasi sotto zero.
1: E lui là adesso è il Verone.
4: Qua viene mia neve, ma viene brina.
1: E chiamo l'Arley Mercadanti. Buonasera, Gramado, sempre a Ponta anche lui.
3: Sì. Stamattina era di guardare pure bestie e vacche, no? Che fossi tan magre, ma... Vorrete che tira sul pel stamattina? Quindi è via triste, preme di sotte.
1: Ma anche amico tira sul pelo stamattina. Porco demonio, come hai sentito freddo come stamattina? Me corre pia.
3: No, tocca attendersi perché chi freddo qua...
4: stamattina la...
1: Madonna.
3: Ma è che también siamo tra le giornate più corte dell'anno, e piova tanta.
4: È che se venisse una onda del polo sul.
1: Ma è che ti ho fatto a guarda che giri fino a 3:30, 4 e a caldo.
4: Sì, l'era caldetto.
1: No,
4: caldetto.
1: Ma era là su 15-16 gradi, certamente. E d'un minuto per l'altro è raffreddato. Raffreddato lì la notte 6 era perché freddo.
3: E la piovetta lì che viene mezzo per straverso, c'è quella che ti bagna.
1: La è complicata.
3: Lì sarà bestia, c'è con ombrella, ma così proprio mi accompagnava. Il freddo non è male, ma per stare malati
0: deve comprare l'aperto o serata?
3: Sì, l'era aperta intanto. E che paura boiala, ma.
4: Sì, che se vento con l'ombrella.
3: E te volta il mio
4: te porta via.
3: E guardi il tempo di andare a casa da bodega e c'è il tempo viene su che lo rodea. Tipo qua banda canabaro, era perché io piove, né?
1: Sì.
3: Banda in là, banda avanti. E il tempo viene su giù, sì, che maschio, che scuro. E Luco e ombrella sotto il braccio e pas largo
1: correndo
3: e veniva la vicina nostra la falsita Mercedes a dire santo butto mia bagnare ombrella e Luco ombrella sotto il braccio e se pensi neanche che l'aveva
1: paura di moia
0: io non mi so quanto mi dico sta perché non è neanche più un qua una volta era femmina è andata a catare su fiole ma il tempo là devo andare a pie era mia tanto bene e Sofia era un poco meglio. Ci ho dato un'ombrella nuova di presente. Amore di Dio, quel tempo la femmina ne aveva e si poteva dire proprio attraverso il vestito.
3: È ombrella che manca mai.
0: E andai a casa, passata davanti a casa sotto una piova e la con ombrella fatta sotto attraverso. Ho detto, ma verde ombrella qua mare, ho detto, che te bagni tutta. No, no, dite, mi fa peccato sbagliarla, dite, c'è pa' di presente di me fiola.
3: Conto?
4: Ma la parola ombrella
3: Umbra
4: viene da che?
3: L'ombra
4: è la sombra.
1: La sombra
4: far l'ombra scondere il sol, no?
3: Sì.
1: E in brasiliano le sombrigna.
4: Sombrigna.
3: Viene una piada una
1: frase. E ho il guardasciuva.
4: Il guardasciuva è un altro. L'ombrella è solo per tenere il sol.
0: È come quello che diceva: se dire ombrella, diceva sombrella.
3: È a sombrella.
0: È più giusto.
3: Non è questo qua, Riccardo Becker là la gua vermella e ha detto che se non viene brina sta buono ma se viene brina manco fa una giornata bella dopo ma ho sentito una di sta sombrigna di un pulito

0: Dico che andava a fare di mandare voti, Armando. Come quando noi ci siamo stati là, ma o meno, no? Ha detto, io farò il suo discorso. E ha detto, guarda, che poi doni ombrella e poi omi capa. Ha perso i voti di tutti gli omi. L'unica dà ombrella per donne e gli uomini accappano.
1: Ah, ma se i gatti sono integrati, piova, cappa, sciuva.
0: Poi c'è. Cioè. Gli uomini cappano. L'unica che più capparno.
2: Tutti i capotati. Contra.
0: Le sta un discorso curto.
1: Curto, sì.
3: Parlando di chi lavori là, Gadato, né? Lì il Marauke, il femminicidio.
0: Ah, sì.
3: Settimana passata.
0: Ho visto qualcosa, sentito parlare qualcosa.
3: Beh, ma che cosa, né? Che orrore, né?
0: Brutte robe.
3: Coppala.
0: De una maniera o dell'altra, sia sa come sia, ma le brutte.
3: E dopo lo insegà.
1: Coppanca.
3: Mutila.
0: Ma tu hai visto anche passo fondo? C'ho là,
3: ma non so, non so, non è capitato niente, né?
0: Tu sai, ma là passo fondo c'è la pulisce, là si è accoppato, c'è dolore.
3: Sì, ma là è un'altra
0: sì,
3: storia.
0: Sì, siamo là, non caso, né?
3: Ma lo non so se si è arrependesto o che, ma si è fatto la cirurgia.
0: Brutte robe.
3: Lui proprio.
0: Come se Astiani beneficiò.
3: Tocca andare all'ospedale, se non moriva, né?
0: E mandiamo...
3: dopo che contare che sta lui che ha coppia femmina. Che cosa?
0: Il becco là della guaga di mandare una musica qua un po' purimi, che tal il funiculi qua, non so se è quella là intorno là. E dopo che nella decima del Vedelo, che pensiamo di questa musica? Nella traduzione da decima do bezero. Spaltalian. Dopo ritorniamo con quella ciacqua, se no contiamo tutto adesso.
2: La musica del Dojon.
0: Dojon, vabbè che è andata guida.
2: È andata?
0: Sì.
2: Ah, è andata. Io sono mai di tornare indietro.
0: Quindi pagare il conto, perché?

0: Giusto, 8 e 43. Vediamo un pochettino. Vito, che manca che? Vito, che manca pochi minuti per da qua un poco le 9.
1: E 9
0: anche. Ecco, sì, ci si
1: assiste. Passa in prezzo.
0: Andiamo parecchiandoci allora per qui che va a festa di mattina, parecchiarci le va su buon'ora. Dall'altra parla fiscia.
1: Le bestie avanti
2: bestie. Chi che non gatti? Riserva la carne tocca buon'ora per ciapparla.
3: Ricordarsi di levar su, lavare gli occhi.
1: Lavarsi gli occhi.
3: Perché tocca vedere che la strada può andare. Ricordare che la domenica, prima andare a messa, dopo andare al churrasco.
0: È quasi sicuro che di mattina, anche se non il tempo non è mezzo sera, ma va a essere.
1: È tutto mezzo di nulla,
0: sì. È che l'umidità è alta, ma mica che paura da messa lui il verde.
3: Vanti rivarmi se mi è sta qua, ho visto ancora Chave che fa la propaganda.
0: Hai ancora più da Chave, mica.
3: Io cor mio, perché che mi ha avvisato 4-5 volte.
0: Ma sei ancora lì?
3: Ancora lì.
0: Ma probabilmente mi sono mica che gente di fuori.
1: De fuori.
3: Ma qua fuori, quasi della città.
0: Ma probabilmente. De repente qualcuno si sa fermare. Saltato dell'auto, a volte neanche visto che l'ha persa, va a sapere dove che l'è.
3: Ma se qualcuno sa che ha perso le chiave, ma una cosa che ha mai perso è San Piero, né?
1: Ma lui le ha in mano.
3: Quella lui le perde mai.
1: Sappia Dio se perde chiave quando gli scalza cani che passa davanti e gli vuole un darrento là. Solo... Guarda chi su Dio vedere qua.
0: La Dio vuole guardare anche a me.
1: E Giovellino Sabotti. Guarda, buonasera a tutti i Valdi, col freddo e a tutti del Monte Tirano.
3: Ciao, la dote.
1: Ora ti vendo a Ticali.
3: Ma guarda Giovellino, mi parlo sempre qua, la turma, non ho conosciuto il Moro Tirano. Era tutto pieno di pini, là e piante, querto in cima, e che tira via fin il querto in cima. E ha detto, mi sono mandato lassù, che era un bagnato grande.
1: In cima arriva.
3: E te a coppa del Moro Tirano, e ha secca anche quel.
1: Anche quel.
3: Per non venire le fontane, è quasi. Ma allora quando piove viene tutto. Ma adesso è il tempo che passo più là intorno. Ma adesso mi catto chi gassate perché le masse arriva per andare su a lavorare.
1: Non so se lo conosco.
3: Ma
1: l'ho visto di distante.
3: Ma una volta.
1: E tu li manda a Salette, dopo lì.
3: Entri a Salette e a Saude.
4: Io a Saude.
3: Io gappe là una volta.
0: Ma una volta se andiamo su per i monti che la terra più buona, no?
3: Ma là è mezzo lussolla. Intorno là è tutte rive, a parte di là, onde Giovellino l'era di star, bande là, Mattiello, che li bande là. L'inverno i fea fa diga c'è pare il sol.
0: Momento.
3: Ascolti ladri.
1: E perché Moro Tirano adesso?
3: Amico mio, sapeste non è perché.
1: Mi ha provato a studiarlo per vedere per
3: ma
1: cosa.
3: Mi so che là di là so gemel che chiama Moro do Chapéu. Quando so perché.
1: Sì.
3: Quando si venisti i primi migranti là di Nova Bassano, venisti lì. Perché c'era tanta caccia e un cacciatore l'andà a cacciare lassù e ha perso il cappello.
0: Pronto.
3: E lui ha contato, dice, su te che il monte là ha perso il cappello.
0: Monte
3: allora resta il monte del cappello.
1: Ma è di là del Carrero che l'ha
3: di là. Ma se te vede vedere là, perché era il Carrero, se te vede del mappa o te la va a guardarlo. E fa tutto come una bissa, zigzag.
1: Sì, ma lei, sì.
3: Un colpo la via, un colpo qua via. E l'alfa è il stesso. Allora rodeia là e il Moro Chapéu viene e passa il Rio Carrero là della Panza. Sono bande San Giorgio.
0: Ma Monte Tirano, Tirano in italiano sono il Tirano.
1: Sotto dentro il Rio un po'.
3: Bande a salute lì. Bande.
1: Sì, ma restate la direzione dentro il Rio in Doc.
3: Ma pide qua bande vanini mai.
1: Sì.
3: Il Moro Tirano e il Moro Chapéu i piedi del monte che dizia una volta se che sei 2 chilometri mai o meno Ma che sei rio che passi in mezzo? Là onde che abbiamo ciappapissi.
1: Ecco. L'ho visto?
3: Là siamo
0: gira, andati. Gira, gira, gira e vado a pescare.
3: Siamo andati a pescare una volta là.
1: Miscia, miscia.
3: Paoletto è ancora là. L'è andato, abbiamo armato. Che dice il canisso, ma è tacquare là. Sì. Che ga mi ha sa piovere di notte. Alle tre da madrugada le andava a vedere se che c'era qualche pesce che piovesse tanto ma il gare le andava con sacco c'è parli ma un pesce che ha dato 6 kg 5-6 kg
0: come si chiama il canisso in italiano?
3: Canisso ma mi ricordo più
0: panis no?
1: Il paris
0: paris in brisiano
1: paris canisso è l'italiano? Non so.
0: No.
1: Perché mica mai smisciato con chi mi.
3: Canisso in brasiliano le...
1: è il lamo.
3: L'amo, il canisso. La bacchetta. La bacchetta.
0: Chiama il Paris.
3: Ma l'idea il nome, io non mi ricordo. Che te fai una taipa per tenere l'acqua e te fai un posto che va fuori all'acqua. Sì, sì. La, ah, i pesci vieni, cascato l'acqua, lui è più buono andare via. Ah, non so cosa che come che desidera. Ah.
0: Giusto, ma dopo che abbiamo saccato
3: un po'. Ecco il mestiere là.
0: Nel mercato famiglia qua a Canabaro, ora aperto anche a sabato, domenica, di mattina e feriati. Se vuole fare una riservetta di carne, anche sul 98103-7020. E anche a farmacia mais economica, col plantão. 24 ore 984485579 il Battistello Commercio Cereais del 999501020 là col Douglas Battistello e anche la GIG presenza della Genia Chico sul telefono 981030333 e il Banco Sicredi guardi che occorre qualcosa del banco le 3355 9204 e il posto 35 di Milton Dallagnol del 997-3287-42. Cosetta? Mi pensiamo anche a parola. Il Pisotto. Il mio il Pisotto, il Pisotto.
1: Pisotto.
4: Forse il Piesotto?
0: Piesotto. Dice Cosetta, la divino son canzi, lui che scrive, il nostro poeta italiano. Il Cucchetto desti anni, il Cucchetto.
3: Il Cucchetto era dei piccoli.
0: Sì. Dei fioletti degli italiani in dove dormiva i bambini. L'era fatto di scartossi. E di pan e di pene e cusini. Ma per sora del Cucchetto si metteva il Pisotto. Per ciappare il Pisetto e anche il Cagotto. Così non occorreva lavar perché tutte le mattine se lo metteva per sugar. L'era costume di una volta far i mestieri così, mettere al sol i pisotti e mantenere la casa pulita. Come l'era fatto de pan, come che panesei.
3: Panesei.
0: Panesei. Detto quella che ancora in panese attaccati vuol sì. Parlare la mia mamma fea presto anche a lavare perché le pisade dei tosatei l'era sol n'altro a far l'era sol n'altro a far per dir la verità benedetta la tosa che gavea parecchia il pisotto vanti de maridare l'era un buon segnal de che la volea un tatin e che pisade e l'era normal e che non l'era mia di tutto il fin era mia da tutto il fin pisotti allora vuol dire che l'era il panno i panni che metteva
3: sopra onde
0: sopra il cucchetto,
3: il cucchetto. Ma sì. La, il cucchetto o la cuna la cuna onde
1: i come i sanguni invece è come
3: sanguni?
1: No, l'uomo, una persona grande che c'è mia che in cambra.
3: In cambra. In cambra.
1: Andiamo in cambra, andiamo a dormire.
3: No, ma in italiano. Camera.
1: Cambra.
3: camera stesso, la camera è la sala.
0: Il quarto.
3: Il quarto del dormire.
0: Sarà subito
3: quello. Andare in camera.
1: Guarda qua. Allora. Il Paolino.
3: Ma sarà che va?
1: Male, beh, che là che mangiamo insieme con il mio Dio.
3: Porcaria. Ma
1: ancora giri le menestre, il megame su naditi, che ti racconto, dico, ale là, tu dire che? Raccontare la storia che ti si dà il Rio di Janeiro una volta.
3: E mi che ti dice, vai pin pian, Paolo, vai pin pian, che era il primo viaio.
1: Sì.
3: A me non mi ricordo che posto, ma diante di Curitiba. Che era una riva in due
1: luoghi, la desbanghella.
3: C'ho il dea mi guardia fuori, che guardia fuori, e quel veniva so
1: il vento, l'aria.
3: L'aria, ciò va fin piano, va. Ma mi son bom di chi al male il primo viaio.
1: E sta insieme con me, un par di dì, le prime sporiade. Che ho dato
3: insegnare
1: mi ha contato solo mi veniva più in mente un po' che caccia pa le andava fino a passo fondo mi ha già un pucciare formento o soja non so là di Santa Barbara pa Carrarino di una
3: granja
1: e lui voleva venire là per imparare e arrivava a passo fondo e andare a Carrarino, lui sapeva che mi caricava là e veniva a Carrarino e che c'è Pantacchi per andare a Carrarino.
3: Urco zio, ma
1: 40 km. Lei arriva là e tu ormai senza soldi e tu andai là e si trovano che mi descrivia per vedere se era là e là non so e ha di mandare e no, e tu vieni a descargare qua. E tu che sono arrivato 10 di notte.
3: Porco zio.
1: Ma era là, beh, che tiene una situazione meda precaria che l'altro. Ma. E io ho scominciato così che l'uomo lì.
3: Ma sai che se andai a Rio de Janeiro insieme, se l'andrò a ascoltare se ricorda, lui ha arrodiato là, mica altri affari, e se andai di notte, rente notte, cargarti a. Cosigua.
1: Ah, se dirò di Volta Redonda?
3: Di Guanabara era, è Volta Redonda, acho che era.
1: Sì, a Cusippa.
3: Cusippa, sei là.
1: E dopo che passava CNN.
3: Là allora se va rento e si te assa là, ne è che andare. E dopo del patio là, e dopo là aspettare che ti chiama, vedere il portone per andare a fare la carga. Allora là che.
1: Ferro.
3: Pa, qua in Porto Alegre te a
1: Gerdau.
3: Ciò l'era roba di morir là. Sono sberloni. I moschiti.
1: Il Rio Paraíba ben costata se del Rio.
3: Non so dove che l'era.
1: L'era
3: notte, non si vedeva niente. E là mi go catà giornai, cose solte, là ho fatto cominciare a fare fumaça. E qui l'altro se viene motorista che era andare a aspettare e viene si lanca lui che era che è il camion là e si serea la rento e lo i moschiti in dea mia né? E là è sbelle siamo stati delle 9 fino alle 3 della mattina
1: là è 24 ore
3: arcaria. Dopo l'ultimo sono stati là aspetta e vuol dire che era 2 ore gaiarde dizia una volta di andare rento finché veniva fuori e là che c'era più giornali là per bruciare neanche papei far fuoco con che per spantare allora pulare
1: salti.
3: Ma non mai visto moschiti e pareva avioniti di un centimetro e mezzo
1: i diauliti
3: che veniva
1: ho messo qua la saletta per sì l'esercizio che lì
0: La grande domanda, cosa che lei è più alto con un uomo e più basso di un gal? Io l'ho mandato qua, mica venne anche visto. Ma l'ho mandato appena adesso anche, no?
1: Sì.
0: Più alto con un uomo e più basso che un gal, Armando. Qua che neanche il caicchi, Então, boa noite, qual é Kaique Balsanello? Vou escutar a sonada do Vinho Lebon e mandar os truconaços ao Pesotto, que são drio a far el... que lhe deu fazer o programa, quinto que é quinto cosito, não? O que lhe deu escutar o programa, uma coisa assim,
4: que lhe deu escutar.
2: Não, a meteste a resposta aqui.
1: Sim, sí, a resposta. Polka.
0: Al capel?
3: Madonna. No Andrio gavemo qua, gavemo.
0: Che vuoi parlare al capello? Prima io che venivo sta fuori con
3: il... venivo col capello.
0: E chi... Caiche allora a Pesotto?
4: Caiche inquilino che mi gola a te. Ah. Che mi sitio la su.
0: Ah, la su sotto
1: il monte? Ah, arriva.
4: Era in cima arriva. Mm. Grazie Caiche che si ti ascoltare. Abbraccio altri là.
0: Balsanello.
4: Balsanello.
1: Romano, dove tu sei?
0: Chi? Finimo?
1: Suona che campanello lì.
0: Caiche. Caiche non è che Caiche.
3: Ah, vecchio e netto lo venerì.
0: Ora pronta per venire?
1: Andiamo là.
4: Io sono da Manelì. Ah,
1: sì. E poi incontrerò una di un cristiano che ha già un pion per andare a lavorare. Ha già fatto pion e lo ha mandato. Guarda, vedo che deve trattare i porchi, che deve trattare. E galline te la viare, mi che te vesso a fare, che dato, di che là. E lo gamo là. Già de là per 10 e poco, e l'enda a vedere, queste parole l'enda a vedere, Cristian l'ha sentato. E tu, ma te goccia papà a lavorare qua, te sono pagato, e tu, perché ti sei qua sentato? E tu sono in cerca da parte tutta, e tu con mia catà. E io mi ho appena sentato. E lui ha detto, sì, ti andai là, ti sicchero, che ha detto due parole. Sì, e tu ti giri mia là. E te là te la viari. E tu anche al lago, passando te giri mia là. E su in colonia. So passare anche là in colonia, e tu almeno te ho visto. E do là in mezzo e mato. Lasciami andare, la miera che tu.
0: Che fatica?
4: Mi adesso incontro una, bella cosa.
0: Armando, lo devo pensare che sono
4: è
0: una.
4: È tempo di. Sai quando che cominciai a inseminare bestie, i seminatori. Allora, te sai, era una famiglia là che aveva vaca, movimento, lì che i seminatori. Il seminario, ma lui che tocca andare, il casale tocca andare via, la, deve la consulta marcata e andare. Ah, ciapa, sa casa tosa, dite, a vaca sta stala. Dite, guarda quanto che ti viene il seminatore a inseminare la vaca. Dite, tal l'ora. Dite, sì, sì. Arriva là, c'è un metodo. Metti il digno, le cose. Dite, onde è la vaca? La sta stala. Vieni là, dite, come che lei. Va là. Ah, dite, la vaca è questa. Il ciotto può ti piccare braga e che là il banchetto può ti andare solo questo.
1: Sì,
0: ma che vuole?
1: E che l'altro cristiano che ha messo su, che ha spiegato il succo davanti a un banco.
0: Davanti a un banco?
1: Che ha messo una tendina là.
0: A banchetta.
1: A banchetta là e vendeva succo là. Succo che l'altro. Cioè un dia di arrivare un cristiano che lui lo conosceva io di qui mezzo illicito, sai. E lui arriva là, questo cristiano che ti guarda, che ti sono qua a vedere, ti mi impresti mia 100 conti. Guarda, però, che ti mi ho un tratto col banco, che il banco non può vendere su con la renta del banco e mi anche non posso imprestare soldi a nessuno.
4: Parlando del banco, loro ti sei in gente che vuole apparecere. Ah, ha detto che pochi negozi il FIA e oh medo tirarla una saccoletta sotto il braccio si tira alla porta del banco scora passa via un coincido che dita passato perché ti vai parlare con il gerente via fuori un altro dita ma siete aspettare che qua aspettate dita se spaggi vi parlare con il gerente ah, sta là che la divardè dita ma che là parlare con il gerente per fare che finché il gerente che libera là, e dite, vuol parlare con me, dite, tutto che? Ma no, dita, mi sono solo di aspettare un amico, dita, che siamo magari per tendersi catarsi qua. Dita, lui è andato di vicino negozio, dita, per un altro di lui catarsi qua. E c'era.
0: Parla del banco, quel che il banco l'era di occupato. E lui cattivo col banco.